0: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Pere Williams, 1 kg, solo 1,79 euro. Melone, 1 kg, 1,39 euro. Cipolle, 1 kg, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta Trilogia, 1 pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata. Iadranca Trgovina.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Yo, remember back on the book?

Gentili ascoltatori, buongiorno. Oggi è il primo settembre, io sono Sani Zoriti, e questo lo sono le notizie. Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro infantile, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'importanza del riconoscimento precoce dei sintomi e della diagnosi e del trattamento tempestivi. Secondo i dati dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, ogni anno nel mondo circa 400.000 bambini e adolescenti si ammalano di tumori maligni, mentre in Croazia ogni anno si ammalano in media un centinaio di bambini fino ai 14 anni di età. Le forme di cancro più frequenti nell'infanzia sono le leucemie, i tumori cerebrali e i linfomi. Gli esperti sottolineano che i sintomi sono spesso aspecifici e possono essere simili a quelli di altre malattie infantili. Per questo motivo è importante rivolgersi tempestivamente al medico qualora i disturbi persistano o peggiorino. È incoraggiante il dato secondo cui, grazie alla diagnosi precoce e ai moderni metodi di trattamento, oggi nel paese sviluppati guarisce più dell'80% dei bambini affetti dal cancro. Il simbolo della lotta contro il cancro infantile è il nastro dorato, che rappresenta la forza, il coraggio e il valore dei bambini che affrontano questa malattia. Per i più giovani, per i più piccoli, oggi è iniziato il nuovo anno educativo. Dopo la pausa estiva e i preparativi per il nuovo anno educativo, la scuola dell'infanzia Zvrčak ha riaperto le sue porte e per molti bambini quest'anno è anche il primo incontro con la scuola dell'infanzia. Nei prossimi giorni seguirà il periodo di inserimento, durante il quale i bambini si abitueranno gradualmente al nuovo ambiente, agli educatori e ai loro coetanei. L'inizio del nuovo anno educativo è stato accompagnato anche dall'annuncio di nuovi investimenti nel settore dell'educazione prescolare. La sindaca di Lusimpicolo, Anna Kucic, ha annunciato che oltre al completamento della costruzione della nuova scuola dell'infanzia Amrave è stato presentato anche il progetto di riqualificazione energetica della scuola d'infanzia Zvrčak del valore di 1,42 milioni di euro, che dovrebbe essere finanziato con fondi a fondo perduto del Unione Europea. Con la riqualificazione prevista, il consumo energetico per il riscaldamento dovrebbe diminuire fino al 70%, mentre circa 200 bambini avrebbero a disposizione condizioni di soggiorno migliori, più confortevoli ed energicamente più efficienti. La sindaca ha augurato a tutti i bambini, ai loro genitori, agli educatori e al personale della scuola dell'infanzia un buon inizio del nuovo anno educativo, ricco di giochi e apprendimento e sorrisi dei bambini. La stagione turistica nel territorio della città di Lusimpicolo continua a registrare risultati positivi. Secondo i dati del sistema e-visitor, dall'inizio dell'anno a oggi sono stati registrati più di 1.849.000 pernottamenti e 254.000 arrivi turistici, ovvero circa 10.700 pernottamenti e 1.600 arrivi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi, seguiti dalle strutture ricettive in abitazioni private e dagli hotel, che registrano anche la crescita maggiore. Il numero dei prenotamenti negli hotel è aumentato del 6,4%, mentre gli arrivi sono aumentati per 5,6%. Gli ospiti più numerosi continuano a provenire dalla Slovenia, seguita da Germania, Croazia, Italia e Austria. Tra i principali mercati si distingue in particolare la crescita del numero di ospiti croati e italiani, mentre risultati positivi si registrano anche nei mercati della Repubblica Ceca, della Serbia, della Polonia e dell'Ungheria. I dati confermano che anche quest'anno il flusso turistico a Lussino si mantiene ai livelli della scorsa stagione, quella record, con una lieve
crescita degli arrivi. Scorsa stagione quella record con una lieve crescita.

0: sia stata scritta più di 2000 anni fa, Lisistrata è ancora oggi attuale per il suo umorismo, ma anche per il messaggio sull'assurdità della guerra e sull'importanza della pace. Le prime serate musicali di Ustrin stanno giungendo alla conclusione. Il concerto finale del festival si terrà giovedì 3 settembre con inizio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. In programma opere di Elgar, Bach, Vivaldi, Boccherini e di altri celebri compositori. Il concerto conducerà inoltre la prima edizione del festival che quest'estate ha portato a Ustrine tre serate musicali arricchendo l'offerta culturale dell'isola. Venerdì all'Ustrin Piccolo si terrà la consueta giornata di donazione volontaria del sangue. L'azione si organizza il 4 settembre presso la casa educativa Petizza dalle ore 10 alle ore 16. Uno degli eventi estivi più amati di Lussino torna anche quest'anno. La sesta edizione della Cena con il Pescatore si terrà venerdì 4 settembre nella baia di San Martino all'Ustrin Piccolo. Sabato 5 settembre alle ore 19 presso la Galleria Ugliara Tuoric di Neresine verrà inaugurata la mostra Sul mare di Barbara e Ferdinand Nani Trenz, due autori legati a Neresine da decenni di vita e di attività artistica. Gli appassionati di scacchi all'Ustrin Piccolo potranno assistere venerdì 4 settembre a un evento sportivo speciale in Piazza della Repubblica di Croazia. Con inizio alle ore 18 si terrà una simultanea di scacchi a scopo benefico alla quale parteciperà il grande maestro croato Ivan Šarić, uno dei migliori scacchisti croati e da molti anni tra i primi 100 giocatori del mondo.
1: Previsioni del tempo.
0: Parzialmente nuvoloso sul litorale e sulle isole, prevalentemente soleggiato. Al mattino nelle zone interne aumento della nuvolosità con piogge localmente, soprattutto nelle regioni orientali e settentrionali. Nel pomeriggio sono possibili rovesci anche nelle zone altre zone. Venti deboli o moderati da nord e nord-est. Sul litorale soffierà localmente una bora moderata, mentre ai piedi del Velebit al mattino la bora sarà forte. Nel pomeriggio vento da nord-ovest e da sud-ovest, da debole a moderato. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi, mentre in Dalmazia potranno raggiungere i 35 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Vi do l'appuntamento alle 16.30, alle 19.30. Queste erano le notizie in lingua italiana. Grazie e a risentirci.
1: Il notiziario.

0: Patti.
1: Radio Lošinj.
2: Se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Le spegniamo il cell, stiamo

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Cordiale saluto, gentili ascoltatori. Oggi è il 1° settembre, io sono Sanin Zoritic e queste sono le novità. Il mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro infantile con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'importanza del riconoscimento precoce dei sintomi e della diagnosi e del trattamento tempestivi. Secondo i dati dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, ogni anno nel mondo circa 400.000 bambini e adolescenti si ammalano di tumori maligni, mentre in Croazia ogni anno si ammalano in media un centinaio di bambini fino ai 14 anni di età. Le forme di cancro più frequenti nell'infanzia sono le leucemie, i tumori cerebrali e i linfomi. Gli esperti sottolineano che i sintomi sono spesso aspecifici e possono essere simili a quelli di altre malattie infantili. Per questo motivo è importante rivolgersi tempestivamente al medico qualora i disturbi persistano o peggiorino. È incoraggiante il dato secondo cui, grazie alla diagnosi precoce e ai moderni metodi di trattamento, oggi nei paesi sviluppati guarisce più dell'80% dei bambini affetti da cancro. Il simbolo della lotta contro il cancro infantile è il nastro dorato, che rappresenta la forza, il coraggio e il valore dei bambini che affrontano questa malattia. Per i più piccoli oggi è iniziato il nuovo anno educativo. Dopo la pausa estiva e i preparativi per il nuovo anno educativo, la scuola dell'infanzia Zvrčak ha riaperto le sue porte e per molti bambini questo è anche il primo incontro con la scuola dell'infanzia. Nei prossimi giorni seguirà il periodo di inserimento, durante il quale i bambini si abitueranno gradualmente al nuovo ambiente, agli educatori e ai loro coetanei. L'inizio del nuovo anno educativo è stato accompagnato anche dall'annuncio di nuovi investimenti nel settore dell'educazione prescolare. La sindaca di Lussimpicolo, Anna Cucic, ha annunciato, oltre al completamento della costruzione della nuova scuola dell'infanzia MRAV, è stato presentato anche il progetto di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia Zvrčak del valore di 1,42 milioni di euro, che dovrebbe essere finanziato con fondi a fondo perduto dell'Unione Europea. Con la riqualificazione prevista, il consumo energetico per il riscaldamento dovrebbe diminuire fino al 70%, mentre circa 200 bambini avrebbero a disposizione condizioni di soggiorno migliori, più confortevoli ed energeticamente più efficienti. La sindaca ha augurato a tutti i bambini, ai loro genitori, agli educatori e al personale della scuola dell'infanzia un buon inizio del nuovo anno educativo ricco di gioco, apprendimento e sorrisi dei bambini. La stagione turistica nel territorio della città di Lussimpicolo continua a registrare risultati positivi. Secondo i dati del sistema eVisitor, dall'inizio dell'anno a oggi sono stati realizzati più di 1.849.000 pernottamenti e 254.000 arrivi turistici, ovvero circa 10.700 pernottamenti e 1.600 arrivi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi, seguiti dalle strutture ricettive in abitazioni private e dagli hotel, che registrano anche la crescita maggiore. Il numero dei pernottamenti negli hotel è aumentato del 6,4%, mentre gli arrivi sono aumentati del 5,6%. Gli ospiti più numerosi continuano a provenire dalla Slovenia, seguita da Germania, Croazia, Italia e Austria. Tra i principali mercati si distingue in particolare la crescita del numero di ospiti croati e italiani, mentre risultati positivi si registrano anche nei mercati della Repubblica Ceca, della Serbia, della Polonia e dell'Ungheria. I dati confermano che anche quest'anno il flusso turistico all'Usimpicolo si mantiene ai livelli della scorsa stagione, quella record, con una lieve crescita degli arrivi e dei pernottamenti. Il Teatro Jac di Lussino torna davanti al pubblico con intramontabile commedia Lisistrata, una delle opere più note del commediografo greco Aristofane. Lo spettacolo racconta la storia di alcune donne che, nel tentativo di fermare la guerra, decidono di negare agli uomini i piaceri coniugali finché questi non accetteranno la pace. Sebbene sia stata scritta più di 2000 anni fa, Lisistrata è ancora oggi attuale per il suo umorismo, ma anche per il messaggio sull'assurdità della guerra e sull'importanza della pace. Dal Teatro Jac sottolineano che con questo spettacolo proseguono il percorso iniziato prima di loro da generazioni di appassionati di teatro, in cui l'impegno, amore, il teatro e il lavoro instancabile rappresentano la fondamenta sulle quali oggi stanno nuovamente costruendo la scena teatrale di Lussino. Lisistrata del Teatro Jac sarà in programma mercoledì 2 settembre alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazar di Lussimpicolo. Le prime serate musicali di Ustrin stanno giungendo alla conclusione. Il concerto finale del festival si terrà giovedì 3 settembre con inizio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. Davanti al pubblico si esibirà un trio di violoncelli composto da Mara Pustichki, Nela Novak e Marton Gushvani, allievi della scuola estiva di violoncello del professore Dalibor Crnogorac, che da molti anni si svolge proprio a Ustrine. Come ospite si esibirà Hana Rabadan, studentessa dell'Università della Musica di Karlsruhe. In programma opere di Edgar, Bach, Vivaldi, Boccherini e di altri celebri compositori. Il concerto concluderà inoltre la prima edizione del festival, che quest'estate ha portato a Ustrine 3 serate musicali, arricchendo l'offerta culturale dell'isola. Venerdì a Lussimpicolo si terrà la consueta giornata di donazione volontaria del sangue. L'azione sarà organizzata il 4 settembre presso la casa educativa Petiza dalle ore 10 alle ore 16. La sezione cittadina della Croce Rossa invita tutti i donatori abituali, ma anche coloro che desiderano donare il sangue per la prima volta, a partecipare con la propria donazione e contribuire a salvare vite umane. Ogni unità di sangue può rappresentare un aiuto inestimabile per coloro che ne hanno più bisogno. Uno degli eventi estivi più amati di Lussino torna anche quest'anno alla sesta edizione della Cena con il Pescatore. Si terrà venerdì 4 settembre nella Baia di San Martino a Lussimpicolo. Il programma inizierà alle ore 19 e i visitatori potranno trascorrere una piacevole serata all'insegna delle specialità della cucina dei pescatori, della convivialità e dell'atmosfera isolana. La parte musicale del programma, a partire dalle ore 20, sarà affidata al gruppo Venus. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini e gli ospiti a partecipare a un'altra serata dedicata alla tradizione della pesca, alla gastronomia locale e al divertimento. Sabato 5 settembre alle ore 19 presso la Galleria Ugliara Tuoric di Neresine verrà inaugurata la mostra Sul mare di Barbara e Ferdinand Nani Trenz, due autori legati a Neresine da decenni di vita e di attività artistica. Barbara Trenz presenta collage e acquarelli ispirati soprattutto a Neresine, la sua seconda casa da 55 anni. Ferdinand Nani Trenz, pescatore subacqueo di lunga esperienza e appassionato di patrimonio marittimo, presenta opere realizzate lavorando la pietra dell'isola e

0: alla quale parteciperà il grande maestro croato Ivan Šarić, uno dei migliori scacchisti croati e da molti anni i primi 100 giocatori al mondo. La simultanea è organizzata dal club di scacchi Lošinj. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questo evento unico e a mettere alla prova le proprie abilità scacchistiche contro uno dei più affermati grandi maestri croati. Dal 4 al 6 settembre Lošinj Piccolo ospiterà la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin, uno degli eventi sportivi più importanti dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Il torneo si svolgerà nella Baia di Cigale e riunirà dai 12 ai 16 club provenienti da Croazia, Bosnia e Erzegovina, Austria, Germania, Ungheria, Ucraina e da altri paesi europei. Organizzato dal club di pallanuoto Lošinj, il torneo offrirà ai giovani pallanuotisti, nell'arco di 3 giornate, numerose partite, momenti di socializzazione sportiva e uno scambio internazionale di esperienze. Anche quest'anno il torneo sarà seguito con trasmissioni in diretta sui portali specializzati di pallanuoto, confermando il suo status di uno degli eventi sportivi internazionali più importanti di Lušinj. Gli organizzatori invitano cittadini e ospiti a recarsi a Cigale per sostenere i giovani atleti e assistere a vincenti incontri di pallanuoto. Gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io vi saluto a nome di tutto il team della Radio Lušinj Piccolo, Radio Jadranka, e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lušinj Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni meteorologiche per domani: tempo parzialmente nuvoloso, a tratti anche prevalentemente soleggiato, ma non del tutto stabile. Localmente sono possibili deboli piogge, soprattutto al nord, mentre nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali principalmente nelle zone occidentali e nella Croazia montana. I venti saranno deboli o moderati da nord-est e da est. Sul litorale soffierà il vento da nord-ovest, mentre sul settore settentrionale al mattino e in serata soffierà anche la bora. Le temperature minime saranno comprese generalmente tra i 13 e i 18 gradi, mentre sulla costa e sulle isole saranno comprese tra 20 e 25 gradi centigradi. Le temperature massime raggiungeranno prevalentemente i 27-32 gradi centigradi, mentre in Dalmazia potranno avere fino a 34 gradi centigradi.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Cordiale saluto, gentili ascoltatori. Oggi è il 1° settembre. Io sono Sani Zoretic e queste sono le novità. Per i più piccoli oggi è iniziato il nuovo anno educativo. Dopo la pausa estiva e i preparativi per il nuovo anno educativo, la scuola dell'infanzia Zvrčak ha riaperto le sue porte e per molti bambini questo è anche il primo incontro con la scuola dell'infanzia. L'inizio del nuovo anno educativo è stato accompagnato anche dall'annuncio di nuovi investimenti nel settore dell'educazione prescolare. La sindaca di Losimpicolo, Anna Cucic, ha annunciato, oltre al completamento della costruzione della nuova scuola dell'infanzia MRAV, è stato presentato anche il progetto di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia Zvrčak del valore di 1,42 milioni di euro che dovrebbe essere finanziato con fondi a fondo perduto dell'Unione Europea. Con la riqualificazione prevista, il consumo energetico per il riscaldamento dovrebbe diminuire fino al 70%, mentre circa 200 bambini avrebbero a disposizione condizioni di soggiorno migliori, più confortevoli ed energeticamente più efficienti. La sindaca ha augurato a tutti i bambini, ai loro genitori, agli educatori e al personale della scuola dell'infanzia un buon inizio del nuovo anno educativo ricco di gioco, apprendimento e sorrisi dei bambini. Il Teatro IAC di Lussino torna davanti al pubblico con Intramontabile commedia Lisistrata, una delle opere più note del commediografo greco Aristofane. Lo spettacolo racconta la storia di alcune donne che, nel tentativo di fermare la guerra, decidono di negare agli uomini i piaceri coniugali finché questi non accetteranno la pace. Sebbene sia stata scritta più di 2000 anni fa, Lisistrata è ancora oggi attuale per il suo umorismo, ma anche per il messaggio sull'assurdità della guerra e sull'importanza della pace. Lisistrata del Teatro IAC sarà in programma mercoledì 2 settembre alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazar di Losimpicolo. Le prime serate musicali di Ustrin stanno giungendo alla conclusione. Il concerto finale del festival si terrà giovedì 3 settembre con inizio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Ustrine. Davanti al pubblico si esibirà un trio di violoncelli composto da Mara Pustičky, Nela Novak e Marton Gušvani, allievi della scuola estiva di violoncello del professore Dalibor Crnogorac, che da molti anni si svolge proprio a Ustrine. Come ospite si esibirà Hana Rabadan, studentessa dell'Università della Musica di Karlsruhe. In programma opere di Edgar, Bach, Vivaldi, Boccherini e di altri celebri compositori. Venerdì a Losimpicolo si terrà la consueta giornata di donazione volontaria del sangue. L'azione sarà organizzata il 4 settembre presso la casa educativa Petiza dalle ore 10 alle ore 16. La sezione cittadina della Croce Rossa invita tutti i donatori abituali, ma anche coloro che desiderano donare il sangue per la prima volta, a partecipare con la propria donazione e contribuire a salvare vite umane. Uno degli eventi estivi più amati di Lussino torna anche quest'anno, la 6ª edizione della Cena con il Pescatore si terrà venerdì 4 settembre nella Baia di San Martino a Losimpicolo. Il programma inizierà alle ore 19 e i visitatori potranno trascorrere una piacevole serata all'insegna delle specialità della cucina dei pescatori, della convivialità e dell'atmosfera isolana. La parte musicale del programma, a partire dalle ore 20, sarà affidata al gruppo Venus. Gli appassionati di scacchi a Losimpicolo potranno assistere venerdì 4 settembre a un evento sportivo speciale. In Piazza della Repubblica di Croazia, con inizio alle ore 18, si terrà una simultanea di scacchi a scopo benefico, alla quale parteciperà il grande maestro croato Ivan Šarić, uno dei migliori scacchisti croati e da molti anni i primi 100 giocatori al mondo. La simultanea è organizzata dal club di scacchi Lo Shin. Dal 4 al 6 settembre Lo Shin Piccolo ospiterà la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobrydupin, uno degli eventi sportivi più importanti dell'Adriatico dedicati alle categorie giovanili. Il torneo si svolgerà nella Baia di Cigale e riunirà dai 12 ai 16 club provenienti da Croazia, Bosnia-Herzegovina, Austria, Germania, Ungheria, Ucraina e da altri paesi europei. Organizzato dal club di pallanuoto Lo Shin, il torneo offrirà ai giovani pallanuotisti nell'arco di 3 giornate numerose partite, momenti di socializzazione sportiva e uno scambio internazionale di esperienze. Anche quest'anno il torneo sarà seguito con trasmissioni in diretta sui portali specializzati di pallanuoto, confermando il suo status di uno degli eventi sportivi internazionali più importanti di Lo Shin.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteorologiche per domani: tempo parzialmente nuvoloso, a tratti anche prevalentemente soleggiato, ma non del tutto stabile. Localmente sono possibili deboli piogge, soprattutto al nord, mentre nel pomeriggio sono previsti rovesci e temporali principalmente nelle zone occidentali e nella Croazia montana. I venti saranno deboli o moderati da nord-est e da est. Sul litorale soffierà il vento da nord-ovest, mentre sul settore settentrionale al mattino e in serata soffierà anche la bora. Le temperature minime saranno comprese generalmente tra i 13 e i 18 gradi, mentre sulla costa e sulle isole saranno comprese tra 20 e 25 gradi centigradi. Le temperature massime raggiungeranno prevalentemente i 27-32 gradi centigradi, mentre in Dalmazia potranno avere fino a 34 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io vi saluto a nome di tutto il team della Radio Lo Shin Piccolo, Radio Jadranka, e a risentirci.
0: Il notiziario
2: 92.8. Siete in ascolto della Radio Lo Shin, Radio Jadranka.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.